0: Ndilikuwa nakuta alibadilika shipa foni ma chibesi.
1: Baibese.
0: Maamuka tetini.
1: Mugamushi veni.
0: Tamuka, ndukulanga na wani.
1: Kana mugulanga na teja, Martini Luciano makarakara. Mugulanga na ndiga habari.
0: Kupi?
1: Mugulanga na ndiga baro samora mashepi.
0: Mm-hmm. Kupera kwa sondo, mshanyi shaitwa?
1: Kishano ni kalibabasa. Pam godera che hanno con nazionale ma torneo ma ciuga con campo guardi loro domino mi trova da se non si vende di una zona
0: pam ber na basam coma
1: incidente
0: salani magita ma pini masera lo sarà con i siti stanhats. Oito, quatro, oitenta, vinte e sete, sessenta e três, oito.

0: Alô, Bernardi.
1: Bom dia.
0: Manguanani. Tamu, kanduta ora nani?
1: José Pedro.
0: Muruta ora muripi?
1: José de Junho.
0: Mapina zakadi nuvira kwaro viki?
1: Ah, tapina zakanaka nesho, noana, chandala, niko ndoku misa, zese.
0: Aiwa, zino kudzwa.
1: Maningi.
0: Mwane zwara kanaka nai?
1: Zakanaka.
0: Datenda.